0: Wow, ho presente non sta sua, a rode, completo candela. Yeah, yo, ganza.
1: Mami, ho